0: Il colonel Richard Simanava, ministre in fiarugo pirenena, non ne antefa ni safidio. Qua di manenzi a uaniu, e tu a natria in areu, andiamo a tua filoni antpazacana, si andiamo a tua filoni filanche pirenei tumboca, o amfa panciuna, ari, e tu a natria in governante mantul. Ica, manul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanaku, mbai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni antpanzacana. Andiamo a tua flua ni chilanche pirenena wan pampansun. Andiamo a tua ministra isel. Mamilaya i alua yanareu i tutkia amni raya mandrene zaina dia generali ramanatsu. Mon general. Siamo buon dito a mon general. Tia, ta giulla andai andrecht, softo zarta, che avni firene na iso.
2: E che cosacani si andava ni so fare fana feno tutto a iso? Qua, sorana, no tutto mau, ammiro zu già, si firarin zu, na tono uai, si quan governemata tarita.